mille tre, mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse.